0: 嚟润我哋，而家做大赢家，大家开心啦！
1: 哎呀，赢咗几铺啫，唔使咁大火气噃，陈师奶。
0: 陈师奶啊，嗰铺位食极都系鸡糊嚟嘅咋，但我啊唔同啊，我争一只咧就食十三腰噶啦嘛，点知啊俾你截咗我糊啊？你话我嬲唔嬲咧？你话吓？
1: 哎呀！而家我咪连饭都唔翻屋企煮，俾个机会你报仇咯！
2: 哇，大胆得你啊！
1: 咩
2: 啊？你唔惊你老公闹你嘅咩，黄师奶？
1: 哎呀，我大大话话都同佢煮咗廿几卅年饭啦，唔煮一餐半餐都得啩？放咗佢咁大个人，肚饿唔识自己煮咩？
0: 喂，咁你个仔咧？佢放工翻嚟唔使食饭咩？
1: 阿恒佢挂住同女朋友拍拖，有几可翻嚟食饭啦？
0: 哇喂，原来你个仔拍紧拖噶啦？
1: 系啊，
0: 见过嗰个女仔啫吓，
1: 见过。阿恒带过佢翻嚟食饭噶啦，个样都唔错嘅，不过可惜个座位细啊。我听人讲啊，座位大真系好生养噶，都唔知佢第日过咗门，可唔可以同我哋王家开枝散叶添噃？
2: 哎呀，你唔鍾意嘅咪同个仔讲囉，叫佢换过个女朋友。横掂你仔份工又唔差嘅，你方位唔到咩？
1: 咁啊係呀，话晒我真係建筑师噃。不过我做人又唔可以咁野蛮嘅。既然我个仔鍾意佢囉，咪算囉。正所谓仔大仔世界，我都唔理得咁多㗎啦。
0: 唔讲咁多啦，停晒手做咩喎，摊冻晒啦。
1: 心急得你呀，竟输唔切咩。
0: 你就猜过你把口呀、啊。哼，我唔信你咁好运啦，铺铺都赢呀。
1: 係啦，打落去咪知囉。不过事先声明呀，唔理输赢，我打多四圈就走㗎啦。
0: 哇，做咩呀，惊俾老公闹呀、啊。头先又声大大咁样，又话唔返屋企煮一餐半餐，好闲嘅啫咁㗎噃。
1: 哼，想唔话你蠢都唔得嘅。而家几多点啊？打完四圈都差唔多十一点几十二点啦。你有冇咁夜食饭啦？
2: 咁你返去做咩啫？
1: 返去睇财经消息啦。
2: 哦。
1: 我近排入咗隻新股，我想睇呀升咗几多个价位呀、
0: 啊。哇，连股票你都玩埋呀、
1: 啊。呀、
0: 啊、你真係逢赌都啱㗎喎。
1: 哇，唔赌又点会发达喎。唔通辛辛苦苦打份牛工，将啲钱储喺银行，等收个一个几毫利息会飞黄腾达咩？
0: 喂，仲讲讲就嚟唔切翻去睇财经消息噶啦。

0: 喂
1: 喂喂，系咪黄师奶啊？
0: 系啊。
1: 哎呀，好啦好啦，揾到你就好啦。哎呀，揾到你成个晏昼啦。
0: 咩事揾得我咁急啊，李师奶？
1: 你有冇睇财经新闻啊？黄鹤实业啊，嗰个李天成公开话啊，佢冇谂住收购远洋航运啊。
0: 啊？
1: 而家嗰只股跌咗成五个价位啊！
0: 哎呀，唔系咁惨系嘛？
1: 系啊，咁而家点算啊？喂，我哋咪放咗只股啫吓。
0: 哎呀，放咗佢会蚀好多钱噶。不如咁咧，
1: 点啊点啊，
0: 我约个经纪出嚟，我哋问清楚佢先算啦。
1: 好好好，我而家即刻约佢出嚟。

0: 又攰又肚饿，又翻唔到屋企，依家点算好？
1: 哇喂，哇撞鬼咩？行路唔戴眼噶？啊，
0: 对唔住。
1: 吓、啊，哇喂，黄师奶，啊系你啊？你做乜鬼啊你？双眼红晒，你喊过嚟啊吓？
0: 我冇用咯。累到个仔楼又冇，工又冇，连个女朋友都冇埋。
1: 哎呀，点解会搞成咁噶？
0: 日日都系我贪心之过啦。
1: 哎呀，唔好咁多啦，唔好咁多啦。我睇你个样都系好攰噶啦。喂，不如嚟我屋企坐低慢慢讲啦，嚟。

0: 咁耐都未醒嘅。
1: 冇事嘅，冇事嘅，妈，我唔担心啦。
2: 水
0: 醒啦，终于都醒啦。
1: 医生都话阿爸冇事噶啦，而家你可以放心啦。
0: 点啊，老公？
2: 好颈寒。俾杯水。
1: 阿爸，等我去斟下。
0: 你觉得点啊？仲有冇边度痛啊？
2: 我冇事。知道你唔系去死，我就放心。
0: 你都傻嘅，我讲下啫嘛，点会咁蠢就系走去死噃？如果你今次有事，你叫我同阿恒点？
2: 唉，阿恒都大个仔啦，佢会照顾你噶啦。
0: 个仔将来要同阿姨结婚噶，会有佢自己屋企噶。你想撇得我啊？冇咁易啊！
2: 我真系前世唔收啦，娶上你一个咁嘅老婆，都唔知好嬲定好笑。
0: 娶到我咁好嘅老婆，你梗系要笑啦！
2: 你真系唔怕丑
0: 嘅。喂，点啊点啊？点边度痛啊？我帮你叫医生啊！
2: 唔使唔使，我冇事，不过你唔好忍我笑啦
1: 吓。阿爸阿爸，我斟咗水嚟俾你饮。
0: 嚟嚟，我扶你起身饮啦。慢慢啦，冇声啊。
2: 哎呀，得啦得啦，
1: 慢慢啊。
2: 唉，系啦系啦，而家我哋一家人总算系平安无事，一家团聚啦。
0: 未算。个未来新抱都唔喺度，点算一家团聚啊？
1: 妈，
0: 叫阿妈都冇用噶啦。你系中意阿姨嘅咧，就唔好再死要面啦，去追佢翻嚟啦。唔系佢过咗去美国，你想追都追唔翻噶啦。
1: 妈，唔通叫我入赘都制咩？
2: 哎呀，阿恒啊，阿姨嘅爸爸妈妈几时有话过要你入赘啫？你只不过是暂时周转不灵，他们帮下你而已。很多有钱佬做生意都要跟银行借钱的啦，难道他们又觉得好冇面咩？
1: 阿爸，做生意又怎同结婚呢？
2: 咩唔同啫？你唔追返阿姨返嚟，以后就唔好叫我做阿爸。
1: 你唔好逼我啦。
2: 唔逼你我就冇咗个好心抱㗎啦。你即刻同我去追佢返嚟。如果唔係，你今晚都唔好返屋企。
1: 我而家连工都冇埋啦。追阿姨返嚟有乜用啫？
2: 唉，你唔好再讲埋呢啲嘢啦。根本就係两件事嚟。我唔理你呀。总之我一日见唔到阿姨，你就冇一日好过啊！
1: 你小心啲啊，唔好劳气啦。咁好啦，我试下去揾佢啦。
2: 咩事啊？一定要揾到阿姨翻嚟啊！
1: 好啦好啦。